0: dinamica, un vuoto a perdere, cavuoto a rendere. Invece qui su Dimensione Sono Soft insieme a te, sono le 11:16 in diretta sulla radio del benessere. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: DEM Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Garofalo, pasta di semola 500 grammi, due pezzi, 1,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio. Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
8: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: Stop al traffico, via al risparmio!

0: Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft. Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
1: Pewex, il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cireo da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.

0: Ariafiori.it.
1: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: in due gli appuntamenti al giorno, uno il pomeriggio con Roberto Gessi, uno con me intorno a quest'ora. Lei è sempre lei, Francesca Romana Barberini. Di che cosa ci parlerà oggi? Scopriamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa significa oggi incontrare davvero un vignaiolo? Non solo assaggiare il vino, ovviamente, però anche ascoltare una storia, entrare in un territorio, capire anche la scelta che c'è dietro questa professione. Qui è proprio da qui che parte la nuova edizione del Sabato del Vignaiolo, che è un appuntamento firmato FIVI, che è la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, e che a Roma si svolgerà proprio sabato 9 maggio. Oggi è con noi Silvia Branetti, produttrice associata FIVI, e anche Silvia, la tua cantina è anche la sede di questo incontro, giusto?
3: Sì, buongiorno, sì, sono Silvia.
2: Ciao,
3: dell'azienda riserva della Cascina, e la nostra azienda si trova a Roma e quindi diciamo in un punto medio tra le varie aziende FIVI associate, e quindi abbiamo messo a disposizione il nostro vigneto per ospitare le altre aziende.
2: Fantastico. Senti, quali sono le differenze di questo incontro rispetto a tante altre degustazioni che si possono fare?
3: Dunque, il Sabato del Vignaiolo è una cosa molto carina e molto sentita da noi produttori soprattutto. Ricordiamo che il vignaiolo indipendente è una figura di produttore che però fa tutta la filiera, segue tutta la filiera, quindi dalla vigna alla bottiglia, e cura anche la vendita, quindi diciamo curiamo tutto il processo di produzione. Perché è interessante il Sabato del Vignaiolo? Perché il vignaiolo è nel suo elemento, e quindi nella nostra vigna ci saranno, adesso siamo arrivati quasi a 40 aziende che esporranno i propri prodotti, e saranno quindi sarà possibile quindi degustare i vini, ma con il vignaiolo che in prima persona li spiega. E poi appunto il contesto naturale è bello, poi il nostro vigneto devo dire sta sull'Appia Antica, quindi ci sono anche le rovine romane che lo circondano, per cui insomma il setting naturale è molto bello, e ripeto è un'occasione di stare all'aria aperta in campagna nelle vigne,
2: assolutamente dentro le vigne, e di parlare anche appunto direttamente con i produttori, insomma,
3: che
2: curano tutta l'aspetto. Allora 9 maggio, a che ora apriamo?
3: Apriamo alle 11 e fino all'ultimo ingresso ci sarà intorno alle 18:30, comunque fino alle 19, quindi insomma è una giornata dedicata a questo, ecco, soltanto a degustazioni. Ci sarà anche cibo, ovviamente, ecco, insomma cercheremo di fare anche passeggiate in vigna per le persone, per spiegargli un po' di cose sul nostro lavoro, quindi ci saranno tante tante attività anche collaterali.
2: Benissimo Silvia, appuntamento allora sabato 9 maggio.

0: quindi tra qualche giorno, esatto, sì, alla riserva della Cascina con il sabato del vignaiolo. Grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Wanna Lose You, Tina Turner, per chiudere le prime tre ore, quelle canoniche, su Dimensione Suono Soft, perché l'ultima ora, la prima del pomeriggio, è in realtà l'ora della decompressione. Che cos'è? È dove mettiamo più musica e meno chiacchiere, così ti porto proprio rilassato, rilassata, all'ora del pranzo, che è l'ora più bella di tutta la giornata. A proposito di mangiare, c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo soltanto 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo

0: Consiglio, scegli le scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
4: Roma Eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Go! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a €2,98.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli €799 con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
15: Buongiorno da Francesca Proietti. Blitz all'alba nella capitale contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. Un sistema ben strutturato, capace di gestire flussi di denaro rilevanti ed imporsi con violenza su chiunque ostacolasse i propri interessi. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Nella tarda serata di ieri gli agenti del 12° gruppo Monteverde della polizia locale sono intervenuti in Viale dei Colli Portuensi, altezza civico 106, per i rilievi di un incidente mortale, vittima una 73enne italiana travolta e uccisa da un'auto guidata da un italiano di 60 anni, trasportato poi al vicino ospedale San Camillo. Disposti gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito, sull'esatta dinamica dell'incidente sono tuttora in corso le indagini. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11° agente è contestato il reato di lesioni. Abusi sessuali e stalking sono le accuse rivolte all'atleta paralimpico Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Azzurra, sulla cui condotta ora indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta partendo dalle denunce delle presunte vittime. L'indagine degli inquirenti romani, assieme alla polizia postale, accende un faro su un periodo di tempo preciso tra il 2019 e il 2024. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

0: Shania Twain, Adele, Dimensione, suono soft nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate e da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese in via Maestre del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 a Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira. Spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
3: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano. Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
4: Direttore sanitario, dottor Roberto Bondanini.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina.

0: nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative, iscriviti su www.unicampus.it.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
5: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
6: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
7: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
8: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta. Collaboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/era di maggio.
9: Dimensione suono software.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri.

Bonus e Hello, 12:38, mancano 20 minuti e poi arriverà Fabiana Sera, che è già qui accanto a me, che non vede l'ora. Oggi si sta parlando sotto, Fabiana, vuole, si sta conducendo sotto, vuole proprio condurre, noi la faremo condurre tra pochissimo, tra le 13 e le 17. Intanto saltone indietro nel tempo, loro sono i Beatles.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

melodia se lo tenga, ce l'ho come suoneria del citofono a casa, quando suona il citofono il corriere, tipo a parte questa parte finale dell'ultimo bacio di Carmen Consoli. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre ad erogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Vuoi informazioni? C'è un numero verde 800 031 5

0: Qualcuno, oppure vai sul sito finanziami.it. Ricorda, finanziami si scrive con la Y finale, altrimenti non ti funziona. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosa erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Francesca Proietti, a 80 anni, girava per le vie del Quarticciolo alla ricerca dello spacciatore da cui comprare la droga. A fermare l'anziano, che è stato segnalato alla prefettura, sono stati i poliziotti del reparto volanti che negli ultimi giorni, nella piazza di spaccio tra via Ostuni e via Prenestina, hanno arrestato 7 tra pushe e vedette. Tra i fermati c'è anche uno spacciatore a passeggio con il cane. Oltre a 3 panetti di hashish confusi tra le buste destinate alla raccolta dei rifiuti organici per animali domestici, nascondeva in casa una base di stoccaggio e lavorazione con un carico di oltre 9 kg di cocaina proposta nelle varianti cotte, cruda e lavorata. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11° agente è stato contestato il reato di lesioni. A patirle il 14° detenuto che per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato. Cambiamo argomento, al via il 13 giugno è Roma Summer Fest. Ad aprire il festival, il concerto di Serena Brancale con un nuovo album e tanti ospiti sul palco. Ascoltiamo.
3: Sarà una grandissima festa, sia per la responsabilità e l'onore, ma anche per la gioia di presentare un album veramente speciale, con tantissimi ospiti e tantissimi musicisti che fanno parte di questo viaggio, perché siamo partiti a Londra ed è veramente un viaggio, un tour che non è soltanto italiano, ma siamo partiti da fuori e torniamo a Roma dopo che saremo in Spagna tra poco, quindi si ritorna a Roma più carichi e con una responsabilità diversa.
2: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La bellissima Francesca.
4: La smetti, non devi fare più, una posteggia.
1: Ma perché? Dai.
4: Eh sì, certo.
1: Sì.
4: Allora, quando uno se la mena, quando
1: sì,
4: uno se la
1: mena,
4: tira,
1: okay.
4: Sì, che cosa diventa? Un?
1: Un fetente.
4: No, è un pavone.
1: Ah,
4: e quindi
1: Rita
4: apre. No, un pavone. E apre la.
1: La?
4: La
1: ruota,
4: dai,
1: della
4: ruota. Fai quello intelligente, acculturato.
1: Scusa, la ruota del pavone.
4: E come fa? Esatto, è successo davvero, Francesco.
1: Dove?
4: Un povero pavone,
1: sì,
4: che non credeva di, insomma, di non se la stava tirando,
1: no,
4: stava facendo il pavone. Ha aperto una ruota, ha devastato un paese.
1: Sì.
4: E ne parlo in queste ore che mi aspettano.
1: Una ruota non panoramica del
4: sì,
1: pavone.
4: Sì, non tutte e quattro le ore, ma parleremo anche di altre cose. E adesso te ne vai cortesemente.
1: Assolutamente.
4: Però fai il pavone, esatto.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Celestiale, angelica la sua voce. C'è Daido con Life for Rent. Io ti auguro ogni bene. La voce è quella di Fabiana Sera. Ti accompagno fino alle 17. Parleremo della libertà di piacersi pensando alla salute in questo meraviglioso sgarro day. No diet.

0: Day nella prossima Good Life, in quella delle 15.40 o giù di lì invece ti parlerò di Quiet Cation. Ma che cosa sarà mai? Prima di andare avanti voglio ricordarti questo: devi cambiare cucina e allora è il momento davvero giusto per farlo. Ora Doimo Cucine ti aspetta da Cucine Eco con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiavi in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, tanta sicurezza, tantissimo design ti aspettano da Cucine Eco in via Mestre 18. Per tutte le info ti lascio anche il sito cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

0: Dem Supermercati. Dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Buoni sapori, mozzarella 2% grammi, 2 pezzi, 1,99€.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.

0: via.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
4: Ci prepariamo alla battuta. Ultime fasi di questo agguerritissimo set.
5: No, l'ha mancata!
6: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
7: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
8: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici, tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
9: 50 e 50 50 e 50.
10: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro dell'Allart.

0: Fiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti uno più uno, prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Silvestre Mazzatti, Stella Gemella, nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io sono Fabiana Sera, ti accompagno per mano per musica fino alle 17. Lo sai che oggi è una giornata molto molto molto piacevole, perché ce ne sbattiamo completamente delle nostre diete ed è lo Sgarro Day, che insomma è il titolo un po' ironico per una giornata molto particolare che è il No Diet Day, un invito a cambiare prospettiva sul nostro rapporto con la tavola, perché spesso, non so se ti capita mai, ma associamo la parola dieta a un senso di privazione, di un dovere un po' fastidioso, ma potremmo invece iniziare a chiamarlo semplicemente regime alimentare, iter nutrizionale nel senso più nobile e greco del termine, no? Uno stile di vita orientato al benessere, mangiare sano. Questa giornata quindi ci ricorda che cosa? Che la vera bellezza e la salute non nascono dai numeri sulla bilancia, perché noi non siamo e non saremo mai quel numero, ma da che cosa? Dall'equilibrio e soprattutto dal sorriso, perché pensa alla gioia che proviamo quando condividiamo un pasto con le persone care. Non è solamente una sensazione piacevole, ma un vero e proprio processo biologico. Gustare del cibo buono in compagnia stimola la produzione di endorfine, che sono gli adorati neurotrasmettitori della felicità, perché quando siamo a tavola e mangiamo noi siamo felici, e che agiscono come potenti alleati del nostro sistema immunitario. Ti racconto un piccolo aneddoto. Sai che il concetto di convivialità, convivium, era sacro nelle antiche civiltà mediterranee. Il pasto non era mai solamente nutrimento, ma un rito di connessione. Quindi per oggi mettiamo da parte i conteggi calorici, scegliamo un piatto sano che amiamo davvero, assaporiamolo con lentezza e ricordiamoci che volerci bene passa anche attraverso il piacere di un buon sapore. Buon appetito e soprattutto buona vita sana e piena di cibo colorato e divertente. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: capito in provincia di Ravenna che cosa è successo? Ci sono dei pavoni, quando ne parlavo con quel ragazzaccio, no? Di Francesco Cavoto a inizio trasmissione, quando il pavone apre la ruota per far vedere quanto è bello, quanto è stupendo, per tirarselo un pochino, è successa l'apoteosi. Se ho tempo te lo racconto un po' più tardi, intanto voglio ricordarti qualcosa di molto molto interessante. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua, e allora perdere tempo significherebbe rischiare di perdere la tua occasione. Ma non rischiare, ma chi te lo fa fare? Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Allora fissa subito la tua consulenza su progedil.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: dove su airc.it.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi a 1,49€.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ecco le news sempre informate con Dimensione Suon Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Tiro con l'Arco Paralimpico. Guglielmo Donato Fuxova è indagato per stalking aggravato nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato ieri agli arresti domiciliari Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, accusato di stalking e violenza sessuale ai danni di diverse atlete. Fuxova è accusato di aver avuto un comportamento omissivo e permissivo rispetto alle condotte di Bonacina, non prendendo alcun provvedimento nonostante le ripetute condotte illecite della atleta fossero di pubblico dominio all'interno della squadra. 18 arresti all'alba a Roma, l'ennesimo colpo al sistema criminale legato al clan senese al centro di una faida per il controllo dello spaccio nella capitale. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura capitolina. 16 persone in carcere, 2 ai domiciliari. L'inchiesta avviata nel maggio 2025 dai carabinieri del nucleo investigativo ha ricostruito un'organizzazione strutturata e violenta capace di importare hashish e altre sostanze dall'estero e di rifornire all'ingrosso le piazze di spaccio romane imponendo il proprio controllo con intimidazioni e armi. È una donna di 73 anni l'ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi nella serata di ieri da un sessantenne in auto che si è subito fermato per soccorrerla. Nonostante l'intervento del personale medico, per la vittima non c'è stato niente da fare. Indagini in corso. Ha preso ufficialmente il via a Roma la 7ª edizione dell'Italia Green Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai diritti civili. La serata conclusiva con la premiazione in programma il 25 maggio al Teatro Argentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oasis con Stop Crying in Your Heart Out su Dimensione Suono Soft in provincia di Ravenna. Ne sono centinaia di pavoni che, oltre a vantarsi aprendo questa ruota, stanno anche disturbando tantissimo e tanto tanto il loro paese. I cittadini sono abbastanza disturbati da questa situazione, anche perché con il loro becco stanno graffiando macchine, bucando gli specchietti retrovisori, corrono, disturbano la quiete pubblica di notte, non si sa che cosa fare, perché insomma sono animali, quindi sono da proteggere, poi sono belli da morire. Che cosa si fa in questi casi? Vedremo come si potrà risolvere la situazione. Intanto, prima di andare avanti, voglio ricordarti una cosa molto molto interessante che ci sta molto a cuore. Matteo ha la leucemia. Come lui, tantissimi bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene, pensa, gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della sua cura. A te non costa nulla e tante, tantissime famiglie con figli malati di cancro danno la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: 50 e 50 50 e 50,
4: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutto il Lazio. Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

0: Aprilia-fiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ma posso dire che coraggio, ma che coraggio che hai avuto, Will Young, a rifare un pezzone dei Doors, Light My Fire, e a rifarlo benissimo, dai, diciamolo pure. Io ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft, prima di cedere volentieri la linea alla nostra redazione. Tuttavia voglio ricordarti questo: c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte davvero bene, è il profumo del pane. E allora il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di davvero speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio, dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano davvero storie di filiere vere, di cuochi che amano la loro terra. E allora, vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti, ma non cercarli online, vai subito nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come tu non lo hai mai assaggiato.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/eradimaggio.
12: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Sound Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
13: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Abusi sessuali e stalking sono le accuse rivolte all'atleta paralimpico Matteo Bonacina, di 41 anni, arciere della Nazionale Azzurra, su cui la condotta ora indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta partendo dalle denunce delle presunte vittime. Contestualmente è stato indagato anche il direttore tecnico di tiro con l'arco paralimpico Guglielmo Fuxova. Per l'accusa il DT minacciava le atlete di estrometterle dalla squadra. Blitz all'alba della capitale contro un'organizzazione criminale, cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senesi. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. La Chiesa è anche investita dalla missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Sono le parole di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Flavio Cobolli festeggia il compleanno agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi il tennista azzurro compie 24 anni e si prepara a esordire al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è come lo spigolo del letto. Sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque.

0: sono gli Adventures con Broken Land. Io ti auguro davvero ogni bene, lo faccio nel mercoledì 6 maggio su Dimensione Sono Soft. Sono Fabiana Sera. Ti hai già prenotato? Ti sei fatto un'idea di queste vacanze estive? Riuscirai a prenderti qualche giorno di riposo? Io tra un po' ti parlo di Quietcation, ma che cosa sarà mai questo termine così complicato? Ma è una cosa bellissima, e quindi mi prendo qualche minuto in più tra qualche secondo. Intanto devi cambiare cucina, è il momento giustissimo, non giusto, giustissimo per farlo. Doimo Cucini ti aspetta da Cucine Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiavi in mano, con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, tanta sicurezza, tantissimo design, bellissimo, ti aspettano da Cucine Co in via Mestre 18, e per tutte le info ti lascio anche il sito cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience, e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Mamme gratis! Domenica 10 maggio, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Quante ore passi davanti al computer ogni giorno? Se senti gli occhi stanchi, che bruciano o diventano rossi, potrebbe trattarsi di occhio secco, un disturbo sempre più comune con l'uso prolungato di schermi digitali. Non ignorarlo. Affidati a Clio Clinica Oculistica. Specialisti dedicati valutano le cause dell'occhio secco e propongono trattamenti mirati per ridare benessere alla tua vista. Clioculistica.it.
7: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
8: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
9: Supermercati Tim, i pezzani lavorano, il risparmio.
2: Ora si vince.
0: Giochiamo, vediamo se vinci. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla da Vienna, a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Un viaggio affascinantissimo tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Pieter Bruegel il Vecchio, Lucas Cranach. Accanto a loro i grandi italiani Caravaggio, Tiziano Pecellio e Tintoretto. Giochiamo subito, inviami un WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Vienna. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della città. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.

0: via.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro dell'Allart.

0: Quest'anno inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

Ma quanto ci piace questo sound di menta e rosmarino, c'è zucchero su Dimensione Sono Soft. E dopo la miniserie dedicata alla gioia di non esserci per forza dappertutto, la JOMO, ne abbiamo parlato nelle scorse 4 settimane, oggi ti inizio a parlare di Quietcation. Ma che cosa vuol dire? È una forma di viaggio, un nuovo trend che mette al centro il silenzio e la tranquillità. Quindi in poche parole non cerchi sempre cosa fare, ma cosa togliere. Per esempio il rumore, per esempio la folla. In pratica cerchi e scegli luoghi

0: isolati, a contatto con la natura e con ritmi lenti. Che cosa bella, già mi sto rilassando. Come per esempio montagne, campagne, piccoli borghi, per favorire il riposo mentale e il recupero dell'attenzione, che la stiamo un po' perdendo. In poche parole, prenoti una vacanza per disconnetterti dal caos e riconnetterti con te stesso. Uno degli aspetti tra l'altro più affascinanti della Quietcation è la scelta di disconnettersi da tutto, dal web. Sempre più viaggiatori decidono di partire lasciando il telefono spento per gran parte della giornata, e alcune strutture offrono proprio addirittura cassette di sicurezza per i dispositivi elettronici, anche i tablet per esempio, i PC, proprio per favorire il distacco dalle notifiche. E il risultato è sorprendente, perché senza lo schermo costante davanti ai nostri occhi la percezione del viaggio cambia completamente. Quindi osservi meglio i paesaggi, ascolti la natura, presti più attenzione alle persone con cui sei. In molti raccontano che dopo pochi giorni di digital detox il sonno migliora e la mente diventa più lucida. Quindi la Quietcation, quiet e vacation, suggerisce quindi come primo consiglio di questa settimana un piccolo gesto per noi quasi rivoluzionario, che sembrano cose sceme, però insomma poi alla fine non ci pensiamo: spegnere il telefono in vacanza per riaccendere l'attenzione verso il mondo reale. Che facciamo? Prenotiamo? Ancora oggi tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere con le nostre Good Life.
1: Dimensione suono soft.

0: La cura Franco Battiato, la cura può essere anche ridipingere la nostra casa o scegliere una cosa colorata, te lo dico perché oggi è anche la giornata mondiale del colore e gli esperti dicono proprio rilassiamoci, abbiamo un po' di cura anche verso noi stessi e vestiamo la casa di toni felici, visto che dicono che ci stanno togliendo i colori. Sarà vero? Che cosa ne dici tu? Guardandoci attorno, pensi che la nostra realtà, il nostro mondo sia un po' in bianco e nero o grigio? E allora perché no? Scegliamo un colore vivo e coloriamo la casa del colore che più preferiamo. Franco Battiato, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Prima di andare avanti voglio ricordarti questo: ma la sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È molto semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil SPA unisce proprio la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato, e grazie al supporto dei partner mediatori del credito verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solamente vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil SPA, il valore che la tua casa merita. Fissa subito la tua valutazione su progedil.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

0: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino. Evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it. Perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
10: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, sequestri di persone e tentati omicidi, 18 arresti tra i narcotrafficanti vicino al clan senese, la banda guidata da Giuliano Cappoli detto Maverick, Emanuele Grillà detto Neymar, ora in carcere, aveva chiamato nella capitale un killer cileno per commettere delitti nella capitale. Per 5 volte ad aprile i boss hanno tentato di uccidere il padre di uno spacciatore in debito con l'organizzazione per circa 200.000 euro sequestrato a Sulmona in Abruzzo e quindi condotto a Roma. Un uomo è stato inoltre picchiato nella parrocchia di Giardinetti. Indagati anche due poliziotti finiti sotto inchiesta adesso per una vicenda di estorsione ai danni di un trafficante. È una donna di 73 anni l'ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi nella serata di ieri da un 60enne in auto che si è subito fermato per soccorrerla. Nonostante l'intervento del 118, per la vittima non c'è stato purtroppo niente da fare. L'investitore potrebbe essere accusato di omicidio stradale. C'è il sospetto che non stesse rispettando i limiti di velocità. Esplosione nella notte a Balcanneto, frazione del comune di Cerveteri, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello del postamat di largo Arrigo Boito. I malviventi sono in fuga con 30.000 euro, ma si sarebbe attivato il sistema di marchiatura del denaro. Ingenti i danni. Carta d'identità elettronica, sabato 9 e domenica 10, nuovo open day con prenotazione nei municipi 3, 7, 8 e 11, negli ex PIT, nella sede di via Petroselli 52 e nel nuovo Identity Point. Tutte le info sul sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

porta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: zona Massimina trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
1: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Algida, Cardor, affogati assortiti, 500 grammi, due pezzi, 4,99 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutto il Lazio.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. Sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progenil.it.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litro.

0: potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400, lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Walking Away, allontanarci da dove siamo. Craig David, ti parlavo di questo 6 maggio come una data molto molto iconica, perché oggi nel 1889 la Torre Eiffel, questo bellissimo monumento iconico, viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi. E quindi perché non prenotiamo e ci andiamo a rivederla?
1: Ho guardato dentro.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: ascoltato Laura Pausini con In assenza di te, ultimo disco per quel che mi riguarda nel primo pomeriggio diventato pieno pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft. Prima di andar via voglio ricordarti questo: per realizzare qualsiasi progetto adesso c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria. Pensa, in un'unica agenzia, cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre ad erogazioni finanziamento riceverai anche un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni non aspettare chiama subito il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it. Ricorda, Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani?

0: viaggio. Scopri dove su airc.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
3: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione From Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Andrea Sofrani. Scacco al gruppo del Tuscolano, 27 indagati, 18 arresti, di cui 2 ai domiciliari. Maxi operazione dei carabinieri contro un'associazione a delinquere vicina al clan senese, finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, su cui gravano anche le contestazioni di sequestro di persone e tentato omicidio. La banda guidata da Giuliano Cappoli, detto Maverick, e Manuel Grellà, detto Neymar, entrambi in carcere, aveva chiamato nella capitale un killer cileno per commettere delitti a Roma. Il gruppo arrivava a importare anche 200 kg di hashish dalla Spagna. Fra rapimenti e tentati omicidi, chiarite anche le gambizzazioni avvenute a novembre e dicembre scorsi. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11esimo agente ha contestato il reato di lesioni. A patirle il 14esimo detenuto, che per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato. Roma Lido arriva alla svolta. Firmata dal sindaco Gualtieri l'ordinanza che sblocca i lavori per il nuovo deposito officina della Metromare ad Ostia, che sono stati finanziati con 58 milioni dalla regione. Prevista la rimozione della vecchia linea ferrata e la realizzazione di un nuovo impianto ferroviario. L'opera potrebbe essere attiva tra 2 anni. L'assessore regionale ai trasporti Ghera, così saranno ottimizzati tempi e costi. Eventi, oggi la presentazione del libro Palermo Requiem del giornalista Gerry Palazzotto sull'intreccio tra Stato e criminalità organizzata negli anni dell'escalation mafiosa. Il volume sarà presentato oggi a Roma, alla libreria Eli in Viale Somalia 50, a partire dalle 18. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Grazie Andrea, grazie come sempre alla nostra redazione. Io ti auguro un buon proseguimento nel pomeriggio con Dimensione Suono Soft in questo 6 maggio. Se vuoi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare.

0: Buonasera, sono Roberto e questa sera su Dimensione Sono Soft anche Tiziano Ferro con la sua Imbranato. Una domanda molto importante: hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Ma perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 € al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Ma poi ti ha regalato l'anello?
10: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
11: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni con MA Supermercati.

0: Infatti, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
0: In tutto il Lazio.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Supermercati
0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, i prezzi migliorano, il risparmio.
5: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/Era di Maggio.
6: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
7: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

meravigliosi anni 80 della musica italiana con Gianna Nannini e i Maschi. Lo sai che anche tu puoi scegliere la musica della tua radio preferita? Sì, puoi farlo semplicemente partecipando al nostro sondaggio online. Si chiama Test Musica Soft e lo trovi sul sito dimensionesonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La sera è più dolce con la musica di Dimensione Sono Soft. Erano 5-4 Fighting con Superman, It's Not Easy. Un messaggio prima delle notizie. Per realizzare qualsiasi progetto, ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre, ad erogazione del finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it e ricorda Finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare apporto.

0: scopri dove su airc.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Sempre informati con Dimensione Suonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco Certo. Si chiamava Aspasia Bormioli, la 73enne travolta e uccisa ieri sera mentre attraversava sulle strisce viale dei Colli Portuensi. Ferito anche il conducente dell'Alfa Romeo, un italiano 60enne trasportato al San Camillo, che si è fermato per i soccorsi. Disposti gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sull'esatta dinamica dell'incidente, indagini della polizia locale. È definitiva la condanna a 20 anni per il militare della Marina italiana Walter Biot, accusato di spionaggio. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha confermato la sentenza d'appello. Nel procedimento militare la condanna a 29 anni e 2 mesi di reclusione è già divenuta definitiva nel novembre 24. Blitz all'alba nella capitale dell'arma contro un'organizzazione criminale i cui vertici sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. 16 arresti in carcere, 2 domiciliari, diversi episodi risultano aggravati dal metodo mafioso. L'organizzazione sarebbe stata dedita all'importazione di ingenti quantitativi di droga dall'estero e alla successiva distribuzione all'ingrosso nella capitale. Ricostruite tensioni con una banda rivale per il controllo delle piazze di spaccio, degenerate in una escalation armata. L'organizzazione è risultata poi in costante contatto con diverse figure di rilievo criminale attualmente detenute a Rebibbia. È stata emessa a Roma una delle prime condanne per le truffe agli anziani. Il Tribunale Capitolino ha inflitto 7 anni e mezzo a Domenico Lampitelli, 26 anni, campano, ritenuto responsabile nel solo gennaio 2023 di 17 raggiri a oltre 80enni fragili, sottraendo loro 17.000 euro in contanti e oggetti d'oro di grande valore affettivo. Addio Evaristo Beccalossi, geniale fantasista dell'Inter degli anni 80. Il club era sempre uno di noi, avrebbe compiuto 70 anni a giorni ed era malato da tempo. Venerdì funerale a Brescia. È tutto per oggi. L'informazione torna domani mattina.
4: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
5: Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio. Saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, il tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dai quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi, nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento con il ritorno di ampie schiarite e bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
6: Ora ci dobbiamo salutare, sono Roberto, grazie per l'ascolto. La nostra serata comunque prosegue dolcemente con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono, che ti aspetta per la sveglia. Io ti do appuntamento sì a domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Sono fuori di me e le chiavi le hai tu.

0: Mattoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure e risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Garofalo, pasta di semola 500 grammi, due pezzi, €1,49.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio. Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i pezzani lavora, di risparmio, di qualità.
6: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
7: Torna il

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Iari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Roma Eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
7: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano. Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Cliooculistica.it.
10: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
11: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
12: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: 1863 e Concreo in piazza Pio XI.
1: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro e cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Dimensione suono soft.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere,

0: Scopri dove su airc.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960. Checkmoto, il tuo
2: sentirti libero. C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma. Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se il sentimento è sentire, io sento te come un canto che fa cantare me.